zaten te tieni wal wale krombam krombam bazi si beton dal fira koto tamako eda bagani ja la regarna da